0: Patrora yashekuwa ni minutu mitana miraru. Santu za kushtu nkahaya mpanta wapa chara ovira. Mpanto la aneli nkahaya.
1: Mpanto la aneli ukeke mpanto la osinsa wananli. Lelo kuna tushinta ni wava 0-0 fura promosyon shpotevo osongu. Miku tisini mkwa mkuhi mbuloko ya Musambola. Masema mene liver madiki fura mpulo mkupula fura mpulo la tifazito. Nukuni shpotevo osongu mwira fura mpulo la oni mpunya udesi na mwi. Hiwe ya kumbula mpira matavini. Nisa to udesi oni dika kumbula mpira mpira matavini. Ola fura mpulo. Masini wa mpira paka mutra va oto onye 50% udesi. Kwa sikwende fura mpula makuru mali ahine riaya ushuku. Kurena matavi makwaya, basa hina were vlo hela mpira matavini. Fara mpula kwere opishukuri ya matavi au desi, maso hiwe reka ovlo mpira matavi na madrika fazitu. Wano fa wano nishpotivo songu lave oni maini hokelo holo masi ya pepato pehi ya fara mpula kangweri ya ovlo hela mpira matavini wa na madrika akashi nukurula na ferroviari awampula. Kwa kumutana wa mpira okaniwe riari kwa fara mpula kariari ya nishpotivo songu, basa kakewa hema kari pela fram pula reliwa wakala mushita kola urash potevo la osonko per mari klaus son mari kom kelm pirati mari kanazir mari mari klaus potevo son mari kanazir o vete mari klaus potevo son mari kala ngeso kiau o mari kalexi ha mari kalexi fram pula o mari klaus potevo son ku eri ro ekam pote mari ka fram pula o mari ko tes mo mari ko jasashi ze mari klaus potevo son ku o musa kula i o kumi o mari kavalle kan 30 genore o ter mari kalota ma chavini mo ferroviario agua pro mari ka urash potevo
2: Songo Roma na Madrika ola teteku musha teteku Madrika ferampula eso pela kopia mushini ni mwenye ola mweso wiso ni muyango kale heriwa ni Zakaria Shbaloi Magret Shimo Saroni Danilo Geronimo Madrika mela kola teteku a ferroviara wampula teteku va Madrika ola de Nazir nasira pasele Madrika kapita washenor ore kapita genor a ferroviara we campo a musikola genor ore mparu pehe ya balle va Madrika ola da ferampula Madrika rafiki Madrika Rampula, Avadek Marika, Unesportivo, Songo, Pira Masalo, Kumela, Omakoni, Romanaka Matata, Amarika Sportiva, or Songo. Mariko nishpativo songu aha kubakula wira ya kumaba na mutipo mosa nroka letu nroa wati liya shabo murima we muturo wanene uruha mutipo mosa olika ntoko washintayo wole mariko la tishuli nishpativo songu musu kule riyaru wa kampu okumi marika aferu ya mpula roma niko tumatata mariko nishpativo songu keta nrova nya marova nya marika aferu ya rwa mpula maboti marika vintoitu maboti wole maisa narika nikuna nishpativo nakala Tata Marika Mabosi, Ovana Matata, or Rebarupe Yabale, Marika Rafi, Kuhakiwa, Omakel, Namadiko Sportivo Song, Kahemanya Matata, Remelik Liver Matavini, Guanakula, Namunans, Disportivo Soccer America, Ferrampla, only Liver Madrika, Tura Samarnafi, Arturis, Turas, America Liver Matavini, Ma Union Sportiva, Osongum, Valarua Barera. Sokatifu kwa kampanto la wanali musapraka muloko ni miraro kwa mpanto la wanali umeliheria frapula kupuna yetu nishpotivo songo kupuna wetu zaru zero katushinta niwa uleka na vizinku teshonyu nisa tutamadi kabali atiku are anlinya frapula masapata na maliver matavini warikula na unishpotivo songo nisa tutamadi kwa unishpotivo kireka frapula wala tukumana pato upehia wa ude sinia pila wala nukwele nukwele remati kireka nukwele gulu ya feru ya uru maso warini ya wakamadi kote ya selakaro kweheria Marika Valare Ali, or my liver Marika Nazir, a ferroviario, how one problem of Travini, one non sportivo, Sonku, Machina Hopua, Marik Farapula, Naziri, Lombahan Marika to Romanator, Shukum Marika Sportivo Sonku, Pacifico Trivani, or Marika Lexi, Alexa Pasala Marika Tours, Oka Marika Tours, Tutors of Sakulavale, Marupea, one Sportivo Sonku, America, Kumiwa, Kumiwa, Odes, and Pico Trivani, or Marika Sotisalito, Marika Farapula, or the Marika Sportivo Sonku, Makamarika, the Capitan, as you know, as you know. Madre Marica Teco, Ovonia Teco, Teco, whatever, Macara Baha Company, Opera Maricus Patosonco, or the Padupe here, America Ude, Essie, Opera Maricole, Teco, Teco, Mukumiha, Boma Campo, Romica Matata, America Kuruna, Unesportiva, or Songum. E tra bisintano sa mosambola e magari per matana con la carne del 5 giugno e le statuille a ferrampola per la camera a ogni spazio sonco a marico oscar o per la camera di cam o lo rimpadu per la guafferbia o per la chavini o a musecula o a vogna uitella la calavolo hale a roca la fora du gioco marico di esole a ete pesha o hola o roco marica sombana per la marica o la di simoni simoni di ola volo hale e colu machavini ma disputou na aquela ampira adquiriu naquela porto a rimpuama das Moçambique oitavo de final quando com marica sombana para marica simon a ferroviário a wambula simon marica moça avançado o hindrere weekend marica lawe alegrula na chinele do marica per marica ola de noeso acasio o passele capita o chinor o capita chinor a ferra perro e campo o marica de ola o eso de nazir a ser passele marica número 4 deco o moça deco riero e campo mas lá para o pinha vale para o cunha no esportivo sonco marica simon a ferroviário a wambula mas tem marica no esportivo Sonko, quando o Maricó de Nazi, Greca Alex, Ovo de Alex, o Kumihigo Maricá, o Nesportivo Sonko, o Romeca Matata, a Marica Ferrampula, o Salamarica, número 20 Alex, o Marica Alex, a Nicurula, Nashine Ferrampula, Magla Alex. Marica Fabula, o Marica de Cair, Padupi Havalim, o Marica de Cunis Potosonco, o Marica Shelito, Chetum de Cana Campira, o Musica Padupeia, o Cubio Arigon Sportivo Sonco, o Calmarica, o Latilinki, o Valuem Pantola, o Anali, Marica, o La Weson, Corona, Unen Sportivo Sonco, o Musimarica Udes, Vale Proitira Vacani, o Lucumi Maricomondre, Alucrula Naudes, o Hecumi Marica Udes, o Vola Mocampo, o Marico Permoreneva, Alu, Lucumiawe, Nama la valle potasi qua cazzi e quelli qua per la valle America ferra per la Mosani a un'an sportiva o songu che mi scintano sa Mosambola uguale o la guana muloko che la guerra qua c'è una muloko ne mosse o tiki qua per la varano come lo qua c'è solo Mosorni a son sportiva o bilanculus Washington a un'an sportiva son sportiva bilanculus qua ampira mili muloko qua ampira mili o ma qua lavo ampira ya questo Mosa o che la guerra Mosapola Motonova One mwera o mkosuli matikiluaya, mwera mkosuliwa, kala makura drinke mpaka mkono 11 jornadas, mkono mkana kupaya drinke, kwa sopa ya ketanshise itana charo hata itana pili, kusapola matanova matikiluaya, one mwera weso o mkosuliwa, koso, wabani wakati mkana kwenu tikiwaka eriari ya sumana, umani ya sumana ikala kampira, mkano mosa, msila mpira wakati mkana kwenye, uhindira wanyonya, vanjene, nemo natikiwa msambolo la Mwakola wa mutano. Bado kwa Madrika numero 20 Diaw kwa Madrika K nikurunla na wa sonshi kireke Oren Sportivo Songu. Kwa maga Madrika la Diaw nikurunla sonshi sportiva kireke keka sonshi sportivo bilanku kireke Oren Sportivo Songu wa UDS kwa Madrika numero 22 wala Madrika K nikurunla na UDS nkubali kwa nitautu razaika musaruni Victor Matini kalle makombali hana marantela isala madrika wala rova na ka nkurna ferroviar ke kudesi ni wa vale capita o makaimi per madrika sportivo songu jordan jordan pasela madrika ola kalle makaimi capita ni kun sportivo songu wa ka madrika mukam pasela madrika mukwatu dia shum kushadia dia dia pasela ter madrika makaimi ver madrika makaimi makam pasela madrika fazetu ni kuna frampula ovra fazetu madrika ni kuna ferroviario a wampulo ha kwa kababo on pasela madrika kuna wanyoto o ka madrika la ter mukwatu dia shum kushadia dia dia pasela madrika mpram prawa de fazetu mukra fazetu madrika frampula o madrika kuna wanyoto o ka madrika de shortao o madrika shortao on espatevo songo haki wa mukuna kushamata wala mukunshe madrika ferroviario wampula o frampula ola trafiki trafiki ore parope ya bale Sportivo Sonko, Ocopera Matabin, Amosula Rafiki, Omorele, Watirima, or Madrigan Sportivo Sonko, or Brudesi, Railway Camp, or Machua, or Gamarica Frampula, or Maricola Simoni, or Brasimon Musacula, or Marica Camorutiana, or the Rafiki, or the Parupea, or the Samosacula Rafiki, the Muru, Mihiwa, Yaya, Sportiva o Songo. Atuke la koholo frapla mosano sportivo so como kholo manli ahiwira ka oshin jan mpaka mutra vanri ahupanto la wanali musapra ka mutra mloko mudoko ni mitana mili kwa mpanto la homa liheri lelo mutra va no la ka siku dojo ni 0 a 0 kuja madri kola de weso fazito Fazito un passo alla Marica Jordão, perché Marica Jordão ha un esportivo sonco, o meglio holo, o Marica Lim, o Lim Patrola Wanali, o per Marica Kei, o passo alla Marica Linki, o per Linki Marica, un esportivo sonco, o per Marica Ola di numero 28, o per Marica Melical Chantre, perché se passa Marica numero 4 di Dias, o per Marica Dias, io passo alla Marica Ola di Mampira Fazito, quanta rete Fazito, ma io passo alla Marica Jordão, o per Jordão, Marica Nucuna, un esportivo sonco, l'erio e campo, per Parini, o per Marica numero 4 di Dias, o come la ferma con il lero cartucuma ori la marica o la tesio oscar like oscar o verra vitre campira fazito bonia ma se monta scene ora mai campira para la marica o un sportivo sonku o le padrupe ya balle o la marica alexi alex va marica o come la maconi ora mai campata a marica un sportivo o sonku We have only one Hana, a Marica Udes in a Ferroviara Wampola, or Marico Sportivo Songu, or Maricola di Musasa, or Macala Musasa, Masakiwa, Ferroampola, Simonula, or Bola Mela Perola, or Marico Sportivo Songu, Matemarica Ferroampla, or Maricola Sotomazetti, or Marica Oscar, or Malaca Monutiana, Ninchita, or Vera Udes, Mazotimacas, or Mutruela, or Romeca Matata, Americ Ferroampla, or Maricola di Numero 20, or Venaventa Lexi, Marica Ferroampla, or kelle balle waro etirima amari kola soti wala pantola wanali ola disimon kelke disoni mushini ko himmeatu over no sportivo songo musasa amarika udesa pasal amarika linko vera liko hakiwa amarika no sportivo songo over ferroviario over ferroviario over ferrapla ore rire rire wake up amarika no sportivo songo over tikara amarika ferroviario amasal amarika tukutuka tushaiwe amarika rafiki rafiki nasir rafiki amarika ferrapla over Rafiki, Rafiki un passo alla capita o a Genor, un cuscio capita a Genor, alcuna fa provinia come inia cavalle, Maricone Sportivo Sonco, o Maricone Tutti con Giuseppe, o Calama per Prati a Casu, o Muxa Casu, Marica Frampola, o Marica Motra Wagnotto, o Rimparupe Yavalle, Walukuna, un esportivo Sonco, adesso non voglio adesso le remaia. Framprola oni mpunya vanjene ya udesi ngato mele loto matavini maone sportiva osongu ndomani wa loto apeneka madri kia ferroviario vero wampulo nkumali wa mwakula mutono vani na sira romandu yisa na madri kia framprola romela kan loto matavini ma une sportivo osongu oromela loto tina madri kia ola numero 9 duras Marika Duras na mara lote matavini maone sportiva osongu Marika Duras pamuti kithira mala mpira kwa loto ni kwa matikelo alikunla na maone sportiva osongu ntata Marika Duras ora mala kan loto vya loto Duras no kun Marika ni kuruna ferro vya kaudesi ora hol Marika lingi masomu ya lela avonya ferro vyaru wampula Duras maone utiro kana kapita u Genor avira Genor rafiki Marika ferro vyaru omaine kwa musa kulo omaine kwa Marika udesu mwini ya rafiki kwa pasatika kapita u Genor Marika kapita Genor Genor Nazir, a ferroviara, wampula, ula, Bashimota, Shina, Munamana, Sirulola, over America Nazir, a ferrampla, Tumrika, Nutuli, a Yarrow, Campo, Papa Marica, a Kurla, now, yes, of us, Marica Maboti, of Anima Boti, of the Pasa Marica Casio, of America Casio, a ferroviara, wampula, of Melaco Hora Casio, Muru, of Marica, Alexi, of Alexa Muyalela, or Mutina Colomaro, Marica Chirima, Simoni, Simono Motorqua Valen, Mushini, Cohimetro. Rohando Mandilua, Bomata Marica Ferroviaria Wampula. Mosopra Camroco Mili, Wampantola, Womaliheria, Ferrocopon Retros, but also Caponavetu, over the Madri Camata, Afram Plateco, obviously Lampadu Piavale, Wampadu Pia, Wau, Desi, Desoni, Omaila Valle, Hiker Marica Holo, or Calamarica, Makel de Chaletu, over Marico de Camaro, Yotma Boti, Opposite Marica, Reva Ferrafic, Ferrafic, Munica Marica, Udesi, Chaletu, Marica Ferroviara, and Pula Muella, Omega Ninchita, and Machine Hormela, Han. O maliliwa hole marika anukuruna unen sportiva osongu katufukuaka politike magari pano lakano vesiku tujonyo bakuru ala aswelane vanjene atinka mosari kwa sowata sa mosambola oramela koholo amarika nukuru nao na shpotevo songu barikolo volongwe patrola wa nandi okaramadika ola kirika okaramadika ola timel kalshantre omele kalshantre volongwe patro pacheriayo omele ka holo holo shegwe omarika nukuru shpotevo songu omele kamarika ferru viara wapula omarika otika watemela marika tiesoni aferro ampula omarika nukuru shpotevo songu riaru wa ikampu mbono holo pana okele matika olo la salamatika vintitra akaramatika vintoitu okaramatika melki oru holo marika nukuru shpotevo songu omarika riaru wa ikampu campo o marica da ferrampula o marica spot do sonco o marica ferrampula o marica da marica de shortão o marica ola vitidos o marica que aí o vera que marica spot do sonco o marica que lo hol o coxem porque não mucha marica muito lá de marica chelito o vera chelito o vera chelito marica ferrampula o vera chelito cora cora igua a marica que lo hol a ferro viara ampula o ru hol marica spot do sonco o ts que aí ligue o vera ligue marica no spot do sonco como se cola fora do jogo tanto quando va Neko wa na mushini ohera wi preria afora tsho ko wa na madiko te pisho wa te pesha hola o wa vekana madrika kweso a wana nya yayo musapera kamlo ko mini mili wa mpanto na maliheria fera mpola ko pondo bayo tsune petro songo ko pondo bayo tsune wa hampera o duru wa yo de kema ka repela o kuru alla ndika nya masahina weria o shintana romela ke liber o holo madikelo a ferroviario a wa mpola ka madika no sportiva o songo Are madika balanle ya udesi masomo sota matoro maliberela mathaveni ya ferroviari ikere mishintano sa mosambo mko hola wa namuloko tesima jornada madika udesi avahana ruholo samadika ola ti numero 14 14 madika kan ola ti makami kapitao orhola madika udesi balsomu yelela le per madika makami kapitao no sportivo sonku madika madika ferroviari o madika kei o vera kei madika sportivo sonku madika madika ferroviari o madika te pesho hola fora do jogo mas a fora do jogo sana va falle ha Polo pacheri hiwani huyo pa fora tu joku ora marika ola diseleto a ferroviario onde zikane ka prasheleto vahena zere asiru muyalela o virun spotivo songu o vira musasa marika utase musasa okoro kore marika ola kelo holo musasa ndikuna onit spotivo songu o vira teku marika ferroviario o musikulo holo teku o marika holo nikeliwa chicha marika ona spotivo songu nikeliweni rafeke a ferroviario a wampula kato kela koholo mpandola wanali okurumanela hiwera kava oshintana ni wahampira madikelo arimwera omukawanyiwe riyare okala madikelo aferroviario pata madikelo aona sportivo songu wahovana sarmanto nare madike motraze motrazo ona ti motraze aferroviario wampula okanto kwera baton robolo wa mbwa wa lakalala na madike balanli ni wahamadika Ona we somotras a ferro viara ampula masar tonomatika mordosh doje wa kandemirtoni a frampula valle namatika kato koira androa orantili hiwa valle a namatika li a ferro viara wa ampula kula frampula la a namatika la wa tikala utulipakani wa namatika nukuna shpotevo songu ola kapita makaimi pasa namatika ola namur vintiu oka namatika nukuna shpotevo sekeke budesh kala namatika ola dikei ovira kei kama pasa namatika makaimi namatika shpotevo songu pasa namatika ola di numur brititraje oka namatika ola nukuna la na una shpotevo songu omela kaholo ola wa somu yelela waririaru we kampu omela namatika kuna ferro viara omaka namatika musasa musasa namatika jasejo akene haki wabani namatika ferro viara wa ampula Duras, um bahaturas cheleto hamashi bicheto que aquele rolo, um cuxema de capita genor, a ferroviário a Wampula. Romanyaka ni matata a madrika ferroviário, por madrika disoni masikela ko rolo, kanto ko lo va diso ko kanle sana, kanto maro ko madrika mosa ferroviário. Undo ko madrika ferroviário a Wampula. O valon khala ondo ko madrika motresi lario. Oporo na madrika Dilson ni ferroviara wampula. Ukumeka na madrika Rafiki ule madrika Milton ni lelo tampanta ferroviari wampula. Okuma Rafiki ule oporo polo polo purava madrika Milton ni ferroviara wampula. Milton ule oporo na madrika Rafiki. Katera kwa kwe kampanto la wanali produka makari prostati siku tujunyu makari pere na matan. Oma na madrika ula dumvinti ula ti Alexi. Alexa Madrid ka Farampula. Amanya Alex. Alex na pasele Madrid ka wala patro la wanali. Wala de Madrid ka leru. Basho muya lela. O kale kon Madrid ka amanya wale masu kumela. Na ku kumba kone. Wala Madrid ka teku. Teku pasele Madrid ka sheleto. Amanya ka ninchicha. Basho muya lela. O ruho la Madrid ka teku. Teku pasele para mpira wete akasu. O mukisha akasu. Amanya kuna ferroviaria wampula. Ikele mishintano sa mosambola mkwa hola. Wana muloko. O na Madrid kola di maboti. Mabote Madrid ka Farampula. O waroka mpato upi hewe. Na Madrid ka Milton ni. Milton na Madrid ka Farampula. Ora padu pe han kurna no sportivo songu o mose kula ler mashimu yelela o ta samarika uno sportiva o songu ato kwa khoya kava e farampulo hiwera ka mushin to wanyawe o la uno sportivo songu nsola wa farampula mkomo o ntala ne kwa ya muloko ya nemo sa ora makhela lakalen la shinkale o tete Katemo saru romane ka primari kon sportivo son ku khatu kon pro la avocato ni kwa khoyaya obachira kovolola o mari kon sportivo son ku o mari kon 23 o pa mari kon shortau shorta ma mari kon 14 o kale capita o makaimi o vero capita makaimi a ro sportivo son ku o pa mari kon la tifazito fazito ma mari kon shortau shorta pa mari kon makaimi o vero makaimi mari kon sportivo son ku mari ka udesi o kale ko hore ke mashin tono sa mo sambol le lo udesi valur kurire kampato pi havale o mari kon di dias o vero mari ka dias o ne sportivo son ku o pa mari kon la 14 o kale mari kolo makaimi kapita u a una sportiva o sonku makaimi makaimi pa mari kolo ku tiko tu shaiwe ali kuna u de seriaro e campo peta mari kolo sferro viaro ampla o per mari kolo numero 9 moro con mari kolo di alsetis o mari calsetis al set haki wa ki mari ka tu ra numero 9 to per ampla o mari ka simoni a ferroviario o vogna vale mari calerio ma sidero compagni o per mari kolo kuna una sportiva o sonku Hello, Kato Kwakoya Kava, Ferrampolontica, Magari Pila, non sportivo, Songu, Asapakomotrava, Hinawera, Wekekai, Shin Jana, Sisa, Kempela Kawira, Kimigwe, Mosamasa, Nipano Program Kavana Hapari, Wira, Niwehen, Niwe from Niweha Mutra Prashen, Kava, Munye Nantula, Ferrampolica Magari Pilava, Nudes, Makakawa Hava, Ferrampresham Halawera, Mushintola, non sportivo song.
3: Primero acho por ela ali acho a muito bem ela não ganha rádio Moçambique mas era por ela ampla de varia rua Paulo lá nem mona hova ferro ampla ona a nichi que lutuli o calavero há ela amira vo arna macuba mesmo mas já que não na vira poti oro orculucha mas de varia rua pira neolo vinho vem para panta ou para jalan panta na vanaili ou que não na vira oportunidade inolica na varia rua equipa já sobele mas nem rua há mahol e tu enro cumelela
2: Mako makala kwenye hapa na madrika ya hilingu mpua maonzi nsiale na saru mandu. Kwa madrika ya kanle oshi nitapato pacheria?
3: Riari wa ale nasir armando olu kala na muho lele uferu gari wa mpula atana la. Kino na wira mpajroli pacheria ya ahiswelo otala maji meu kampulo uferu gari olimpirizari to muhe la mtu mkina orna makuwa pahi para ovarle la meu kampulo. Porque na rana weha nazir ule numero 8 tom panele la otomvarle le kipe le mansawe ni wakala siso ono onuma kwa otema ani prizare to omuhela meo kampista mukina na rona weha variar wa banku ya suplenti ya ferroviar okala mwe zinyo ole ari o olishinga mari

0: tira ne aya e bari ariwa tanto UDS wala ferroviaire wa mpula aruira anira ne anto kom makala ikino na ram kuirola am kala to am kumalela gold porque equipa ya sino trena ripaje e competição ele faz conta e nitikela e ritmo entar bari ariwa ika ie kanle e miku kuta sinaba biha ala anapola bari ari ona kala isumana pili ai wenre ovava bari ariwa e miki e kisawela yo yotwa miku kuta mule kwa
1: Weka imaha wato wala mateke wena matikala itihiweke wotika tetu ni waha wakati mwenche ni mwenche mwasamboni teri hingwene masayo kutato kwera mahoela lika msabikana mpira avaye mukali herio ne mpreza ya vulkani mzuru kuonivika na imijau miloko metana mwasa we awereke wete na matikala varewa mateke kwa marika nikuna ferroviario awampolo ruholo shuna matikula dideko basi ukumele makono makarekwa havanda ntupro lava onromalo lika nihiwene sisa wala no kwele gulu
0: Miki nona wira mpirola onroma la omulikani wa sisa. Tambeto yokele tuiki na mapara santu jomu na wehanyo na makoliha au ferroviari unakala oribaba nakala ni mate juntu hao teni orienno wa sisi unyandu sportivo la tuzongo purke wa isumaneo tambi.
1: Segunda fera.
0: Segunda fera.
1: Rote kuna kala porto.
0: Onroka luna kala porto ni shingalo tete. Mana ariba vai wa hoto. Onira wira owehawe havakani para nihiku onroa omukika ni unyandu sportivo la tuzongo. Kinona wira zangatini mulungu. Onira owehawe haka epontu frahu ya unyandu sportivo somu.
1: Ajudes ula makakewa hava mwenye nantu. Wankanto ko ovrika niyo li UTS ya mwako wa mwenye sana. Mshuta na mstamboka la UTS mwenye wahawira wakana toreta. Kwa hirina na matrika uwa kubombo la mpira matavini.
0: Mwapara siso mtoko muhimanyo. UTS ula ovrika na kahento kwa yule na amuli pele lahu. Domingueji ahira formari. Narito otika mpaka ba deto chinga lelo kwa pajana otika kaninsu la ta ora tene tu mkumelela para wir domingues ule oi dalika masko kinu kole la wir domingues ule ari udesi kinu na wira udi non sportivo songule am primenus am ikanyanya to porkole porimulu bala romashi lelo kalna makuba para omana bol
1: Sono mela camper Madrid con la USO di Fazeta no Cunha Sportivo Sonku, o Catipani Rabuqua Campero di Colega no 25 de junho, o Bane Madrid ca Fazeta Ferran Promentra Mono Tiano de Leva Ria Rue Campo Madrid con la na Ferroviaria Wampula, o Rolo Madrid con la Tia Genor, al Cunha Chineno Tasi no Madrid con la Genor Santo Guerra Vas Noro la o tema tema no Catimunche Neva, o Terequaca, o eso Perunterio Acaba Candivacani, e Vanto Rocco Madrid Camosa Ferroviaria Wampula la tanto con rock mavati shelito la madrika jaimi wakewe hava shelito la okulmo wala wale pelalo arimo campo
0: shelito la kinona vera tiara para paka opaka okulmo anaziri armando paka vale correro one shoratene para omhela jaimi le para vira oneto manera makina
1: Yesa Nasir Mruku Miha Madrika Shelito Mbaha Mbola Mbura Madrika Nishami We Afrika Nihe Makale La Madrika Lo Afrika Nihe Makale La Madrika Lo Afrika Nihe Ola Kanile Kapita Shinor Afrika Kapita Shinor Afrika Ampula Omolewe Se Wa Muru Wa Madrika Nishpo Tepo Songu Oruho Lo Tuna Madrika La Mweso Di Vale Yerikeke Leru Madrika Ferru Viaru Awampula Milton Milton Turash Afrika Turash Watasi Watura Madrika Ferru Ampula Mishin Nuhero Manohana Melio Libero Holo Matavi Union Sporti va o songu mwenyeva nantu prona muti kake makarepe na mathal masusula mpira va ahorwa anjeni
0: ere siso mwapara santu augusto ntokoni rwagu mahiku makina na rwagu stadium ntokoni na ronawe ha elatu ile mono ole yo kinona akala watu anjeni tambe mono ole na tunao hiroro sareiwa o nakala arimela nakala akwilia kinona were nori kariko umuntu tamashil mono ole yo amosana araru andi fanyana ya siso ni rera pahin o masisiri mpiro 25 de junio ni
1: Wakati kwa kwa kampeni tuko na kana vinse mko tajioni, orhola madi kwa la tilingi, au nani sportivo songo, au maiki na tirima, madika, ola weso ti Alexi, Alexi somo ni roholo, akilingwe weso na madika, ola timu weso ti Miltoni, Miltoni tura, somo ni lavale, avari madika Simoni, awa Simoni mashe, omo na kampeni kintali mpira, ovi na madika dia, shani kuruna, o nani sportivo songo, romani kampeni mavara mpira, romani kampeni sana madika, fazi to ferroviaria. Kika auna sportiva o songu wakati kwa kweka ferroviaria wampula hiwara kamo shinta udesi umakenla makaripi la jena matanu nuleka wawe stati vinsinku tishunyu vama nye weso nantu katika laka iwe makikiwa ferroviaria wampula emwiriha o hiwara kampo la udesi maopisa kutika wala orna oreta ola ferroviaria wampula
0: Ona mui orfero wampula ornene erete lakini ona wira mahawela wa miteke tambe etuikina en tikila ugupa wali walipa alakale ana matika ofero wankula mashtambe kinona wira para pololo lelo kinona wira sala ji mapana santu onira onire falta yo wata perché sala jule ogni kanyanya ogni on pola pa kala pola ogni mana pa ora tene kinona wiro kolelo ki chaningwe nare tunen sala jo kanle capitao ofero biaru nare to ole caldino tambo kanle e numero 3 sta mo ferro arolo chi c'hanno minchi suene su che ci scende in come della variare wa anna pola la limash che non era ama la oli che ne ho siso no giustificare la tenne wa lì e la ni calla ho lingua ha 25 di giugno
1: padre ka makala mutla vata ran sportivo sonku ondrika riare wa campo matikala ferroviaria wa mpula o matri madrika duras kurash ombonya vale we kale so swanya ya ori we sompantra o bupe ya wa ran sportivo sonku o makala madrika ola we so de jaimi a ferroviario o bal madrika capitao na genore ori padu pe kale madrika kuna ran sportivo sonku polo lava o mani wantoko vamo paraka nanto mboni wantoko
0: This is all my para Santo Jogusu, Manu and Toko Palavalino, Poo, no,
1: Shai, Mubaraka, Miss America Shai, Ferrampla, Wanipa, Lavalva, Sonoria, and Jan Madrika, Unan Sportivo, Songo, Patana Filelo, Maram Suka, Ramkogati, where I call Bakani, Puma Lakala, Utikeke. A fine.
2: Ekeka Ivani Ponyan and Jeruka to Equatora, Yeshekua, and Minutu, Miloko Michelin, Merarun, Nimia, Zase Zorash, I 43 minutos, Batani Santos. Holo? Sisa Nenruani, Paragan Mitoko Sahuia, Via Ocampo, 25 de junho, Ponyanel, Santos Augusto, Ga Santos Augusto, Lelo, Pantola, Wanendi, Nereken Pagava, Scalens, William Cuvo, Lelo. Oshintale, omshintale mkwawe. Ahe. Nikupala wira lelo. Puvo, omshintale mkwawe. Masimvuru kano onra ukumela kapahi. Eshe kuwae la yampira ni himia enamatanu. Lelo hia no marun rotete ya ni uherida kampanto lando na kala portu ando suwenye hiwa kafrika mosa simente mkulu pale ya mlapuni wa humu Daniel Sharp mpanyene yao kutakene olo wala

0: cai, io canto anche a chi c'è in aperta. Sai, sai, sai, sai.
1: Hai, mi muore da che farà qui quasi, c'è un'agnaca. Ti vanno in la nuova, che ne c'è una cotta, ma c'è il culo. Ne vuoi papà cuvea.
2: Mi rento con io. Kalani yana so sila ni mirelo so koya ni mukalo wate liwa murima. Osiro wanchene, okala wanchene.

Wore ni unkala more masi. Atuya kala hote, unkala kapulu, katoro, pahe. Masi na ya ale. Otupa. Masi mosa mosa. Wala wasa, osusavo. Amore akurua.

0: Hole, hore motho we ke kai ho hano swelo swami hana ti u lupale. Bampuke ya mi ha. Bampuke ya mshenki ho. Ie na venni holla ho kuto ka thimana khavo hintheka. Khavo hin mutheka la mukha ye u lupale onkhala o swami hana. Masipo mu studio warra di Mozambique.
1: Ai no tu distrutto rivale. Lady Costa.

0: Paola.
1: O koi hana haiwa garo kala mamia noa. Ka kala mia non togini kala nsipo. Koi hana. Aiwa wali kele la naya ibarari kwa ale akumene ale. Ta ne ale. Kala we mutu konkoromoliwa. Enle lun na pila.